Buongiorno, buonasera, signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della sonna e il bambino. Don Patrizio e Crussi Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Pizza, prosciutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco dei Patri.